0: rendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino.
1: Come?
0: Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. Et vous avez compris aussi, madame?
1: Capito.
0: Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No?

volta. Ma poi aprì la coppola, era una bambina là dentro, tranicchiata sul fianco.

0: aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.